Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.